0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 2:04.
2: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club. Radio Club.
1: Mark Ronson, Uptown Funk.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Come.

0: soul. Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Club Rewind. Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Attenzione,

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: be murdered by like.
1: Radio Club.
2: Radio Club.
3: Tom Grennan.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro. I miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica, tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone. In arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato. Anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine. Avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia. Le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione. Se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti a breve. Sagittario. Il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno. Nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario. Le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Club Rewind. Club Rewind.
3: Jonas Brothers. Wings.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: Bebe Rexha, Chain My Heart.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia comandato dal generale Umberto Nobile perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce o deguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara. E nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco Lasciatemi Cantare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione. Nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. È stato un presbitero italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Radio Club. Naked, Portugal the Man, Glide.

0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
1: C'è mia.
2: Fedez, bimbi blu per strada.

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Jeep Avenger e-Hybrid spinta da un propulsore 1.2 turbo benzina da 100 cavalli e 205 Nm di coppia con cambio automatico e DCT con trazione anteriore. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, nel ciclo misto combinato WLTP il consumo di carburante è pari a 4,9-5,0 litri per 100 km a fronte di emissioni di CO2 di 111-114 grammi al chilometro. La gamma si compone di tre allestimenti, Longitude, Altitude e Summit. C'è la piattaforma GAB alla base del B-SUV Toyota Yaris Cross, disponibile sul mercato italiano in due versioni, a trazione anteriore o integrale. In particolare è possibile scegliere fra la 1.5 Hybrid 115 e la 1.5 Hybrid 130, con il medesimo motore tre cilindri da 1490 cm3 di cilindrata da 92 cavalli e 120 Nm di coppia, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 4,3 kWh e un cambio automatico ECTV. Nel primo caso la potenza massima combinata è di 116 cavalli, mentre con la trazione integrale si arriva a 130 cavalli con doppio motore elettrico, quello posteriore a induzione. Passiamo alle due ruote. La Royal Enfield Classic 650 è spinta dal collaudato bicilindrico parallelo da 648 cm3 che già equipaggia Interceptor, Continental, GT e Super Meteor. Si tratta di un motore a due cilindri con albero motore a 270 gradi che può regare 47 cavalli a 7250 giri e 52,3 Nm di coppia a 5650. Non si tratta certo di un propulsore esplosivo, ma di un motore dalla personalità marcata. L'erogazione è dolce, piena, sempre sotto controllo. La risposta al gas è pronta, anche se con un leggero effetto on-off ai bassi regimi, e il sound è piacevolmente rotondo, con quella nota appena accennata che ricorda i bicilindrici a V più classici. Moto Guzzi V7 Sport arriva a esprimere 67,3 cavalli a 6900 giri minuto contro i 65 cavalli della sua versione 2024. Allo stesso modo il picco di coppia si è a sua volta innalzato da 73 Nm a 5000 giri minuto a 79 Nm a 4400 giri minuto, di cui il 95% disponibile già dai 3500 giri. A ciò si aggiunge anche l'inedita modalità di guida sport, esclusiva per questa versione, che si aggiunge alle già utilizzate strada e pioggia per accordare ancora più grinta alla moto lariana. Chiudiamo con una curiosità. Un calo del 5,5% degli incidenti stradali che ha determinato un meno 24% di vittime e un meno 8,8% di feriti. È quanto rileva il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti diffondendo i dati dei primi tre mesi di entrata in vigore delle modifiche al codice della strada. In particolare sono stati rilevati 226 incidenti mortali lo scorso anno, erano 274. L'uso del cellulare rimane di gran lunga la prima ragione di ritiro della patente, in coerenza con la pericolosità e diffusione di questo comportamento scorretto. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
3: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
4: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
5: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
6: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
7: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
8: Club Rewind. AR Co. Cherry Lips.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta alla firma dell'accordo allo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
2: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
1: Conflitto Mosca Kiev fa rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 è morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, è degenerata in scontri e violenze. Così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
1: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida e il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Club Rewind.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: James Hype, Crank.
8: And that music, crank it.

0: RTM News.
1: Da oggi 25 luglio al 1 di agosto torna il Cervino Cine Mountain, il festival di cinema di montagna più alto d'Europa. L'edizione 2026 presenta tre nuove immagini dedicate all'anno internazionale dei pascoli e dei pastori e annuncia la giuria internazionale. Tra i primi ospiti, Matteo Della Bordella, Federica Mingolla, Hervé Barmasse e la campionessa paralimpica Francesca Porcellato. Un'edizione che racconta la montagna che resiste.
2: Ad Ivrea, tensione altissima nel carcere. Un detenuto di 45 anni ha aggredito senza motivo quattro agenti della polizia penitenziaria, colpendoli con testate e pugni. L'uomo, già noto per episodi violenti e in attesa di osservazione psichiatrica, si è poi barricato in cella incitando alla rivolta. Solo l'intervento del personale con dispositivi protezione individuali ha riportato l'ordine. I quattro agenti sono finiti in ospedale con contusioni e il SAP chiede interventi urgenti e una riforma sulla gestione dei detenuti psichiatrici.
1: Ed ora passiamo al ciclismo protagonista al Memorial Chiavassa di Sommariva Perno, dove gli atleti valdostani hanno dominato la prova tipo pista, conquistando podi in tutte le categorie. Successi per Siria Valenti e Giulia Renzulli, il secondo posto per Joel Filippò e numerosi piazzamenti per Lupi, Orange Bike Team e Vigor. Una giornata da incorniciare per il movimento valdostano.
0: FM News. Radio Club.
3: Halsey, Ego.

Rewind. Club Rewind. Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram. Sono le 8 e 59 minuti. Attenzione a

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro. I miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica, tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone, in arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato. Anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine, avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia. Le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione. Se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti a breve. Sagittario. Il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno. Nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario. Le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
6: Martin Garrix, No Sleep.

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
1: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglie in Libia con due italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato missili a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
1: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Felguk, Feel So Good.

0: News.
1: 25 maggio è limpido e generoso. La luce si allunga, il cielo resta alto e pulito e il caldo cresce con discrezione. Le montagne sembrano più vicine, come se la trasparenza dell'aria le avvicinasse a chi le osserva.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Radio Club. Kygo, Hold on Me.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa dei Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza. Un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco, in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner, in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra, Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Club Rewind. Sigala, Just Got Paid.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

Art Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato missili a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura dopo l'impatto con la bicicletta si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
2: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
1: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
6: Tu e lo shopping?
5: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
6: E il portafoglio ringrazia!
7: Cidac, Cidac!
5: Club Rewind.
8: Bruno Mars, Versace on the Floor.

0: foto qua e là da mattina a sera.
1: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
1: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
0: Ok, e poi?
1: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate dopo pochi giorni.
0: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
1: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
0: Solo che quel senso non lo racconta.

0: partire da un'immagine
1: e costruirci sopra un racconto completo.
0: Non una semplice descrizione,
1: ma una vera narrazione.
0: Puoi decidere il tono:
1: romantico, ironico, nostalgico,
0: oppure completamente inventato,
1: tipo una foto banale al bar.
0: Può diventare una scena da film,
1: o un racconto thriller,
0: o una storia divertente da condividere con gli amici.
1: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
0: Non più questa è una foto,
1: ma questa potrebbe raccontare qualcosa.
0: E c'è un livello ancora più interessante: le storie personalizzate.
1: Inserisci nomi, dettagli, contesto,
0: e l'AI costruisce qualcosa su misura.
1: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio,
0: o un contenuto per i social più originale,
1: o anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
0: E la cosa più forte è che non parti da zero.
1: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo
0: e lo trasformi.
1: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh?
0: Hai una foto perfetta
1: e non sai cosa scrivere sotto.
0: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
1: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con l'AI hai subito uno spunto, però,
0: che puoi usare così com'è,
1: oppure adattare e rendere più tuo.
0: E questo sblocca tantissimo.
1: Sì, perché il problema spesso non è la foto,
0: ma cosa farci dopo.
1: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
0: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
1: Certo, non solo un ricordo,
0: ma una storia da raccontare.
1: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
0: Le foto le facciamo già,
1: ma possiamo usarle molto molto meglio.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Ad Aosta, monitoraggio costante sugli antivirus. L'azienda USL conferma che non esiste alcun rischio attuale per l'Italia. I casi registrati riguardano alcuni paesi andini e, secondo le autorità internazionali, il pericolo per i cittadini europei è bassissimo. In Valle d'Aosta e nel resto del paese non è stato rilevato alcun caso e i sospetti esaminati sono risultati negativi. Nel frattempo proseguono i controlli e gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione globale.
8: Per l'Aosta, tre startup valdostane voleranno a Smaus

0: 5 vessilli, seguito da Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Veneto. Premiati progetti che spaziano dalla tutela degli ecosistemi alle filiere locali, fino alla ricerca universitaria. 7 invece le bandiere nere, tra cui quella a Cortina per le opere legate alle Olimpiadi 2026. Presentato anche lo studio sul valore aggiunto comunitario, che conferma il ruolo decisivo del volontariato nelle aree montane.
1: FM News.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Major Lazer. Cold Water.

0: nuovi successi ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
1: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
2: La cronaca ci porta nel Mantovano. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
1: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
2: La politica. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Radio Club.
3: Oliver Heldens, 10 out of 10.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
15: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
16: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
17: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
18: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
19: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
20: Loreen, is it love?

0: FM News.
1: 25 maggio è limpido e generoso. La luce si allunga, il cielo resta alto e pulito e il caldo cresce con discrezione. Le montagne sembrano più vicine, come se la trasparenza dell'aria le avvicinasse a chi le osserva. Un giorno che invita a guardare lontano.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Tresor, Never Let Me Go.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. Topic: Daycom, control of me. Okay.

0: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: People just want to have fun. Radio Club.
2: Lily Wood and the Prick and Robin Schultz. Prayer in C.

0: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
1: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
2: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
1: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi. Mercoledì la tendenza meteo dalla 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
1: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Cari team, clock.

0: News. Da oggi 25 luglio al 1 di agosto torna il Cervino Cine Mountain, il festival di cinema di montagna più alto d'Europa. L'edizione 2026 presenta tre nuove immagini dedicate all'anno internazionale dei pascoli e dei pastori e annuncia la giuria internazionale. Tra i primi ospiti, Matteo Della Bordella, Federica Mingolla, Hervé Barmasse e la campionessa paralimpica Francesca Porcellato. Un'edizione che racconta la montagna che resiste.
1: Ad Ivrea, tensione altissima nel carcere. Un detenuto di 45 anni ha aggredito senza motivo quattro agenti della polizia penitenziaria, colpendoli con testate e pugni. L'uomo, già noto per episodi violenti e in attesa di osservazione psichiatrica, si è poi barricato in cella incitando alla rivolta. Solo l'intervento del personale con dispositivi protezione individuali ha riportato l'ordine. I quattro agenti sono finiti in ospedale con contusioni e il SAPPE chiede interventi urgenti e una riforma sulla gestione dei detenuti psichiatrici.
0: Ed ora passiamo al ciclismo protagonista al Memorial Chiavassa di Sommariva Perno, dove gli atleti valdostani hanno dominato la prova tipo pista, conquistando podi in tutte le categorie. Successi per Siria Valenti e Giulia Renzulli, il secondo posto per Joel Filippò e numerosi piazzamenti per Lupi, Orange Bike Team e Vigor. Una giornata da incorniciare per il movimento valdostano.
2: FM News.
3: Radio Club.
4: Radio Club.

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Fred De Palma e Justin Quiles, Romance.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Radio Club, people just wanna have fun.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Ormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
1: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
2: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
1: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club, la cura contro la noia.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
6: Maroon 5, Animals. Baby!

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Paulina, Fade to Love.

sempre e ovunque Radio Club. Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti e in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como, mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale di Salmakers, ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari, escono non solo dalla Champions ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta, e c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
1: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
0: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
2: Ha una grande emozione, questo è una impresa molto importante, la storia del Como per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
0: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni e solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Club Rewind. Club Rewind.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Radio Club.
6: Lisa, new woman,

0: appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Young Music, Young People, Radio Club.

0: Prime News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnificat Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
1: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
1: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo on the track.
0: Club Rewind.
5: Mabel, Jax Jones, Galantis. Good luck. Boys.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Miley Cyrus, End of the World.

0: RTM News.
1: Ad Aosta, monitoraggio costante sugli antivirus. L'azienda USL conferma che non esiste alcun rischio attuale per l'Italia. I casi registrati riguardano alcuni paesi andini e, secondo le autorità internazionali, il pericolo per i cittadini europei è bassissimo. In Valle d'Aosta e nel resto del paese non è stato rilevato alcun caso e i sospetti esaminati sono risultati negativi. Nel frattempo proseguono i controlli e gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione globale.
2: Per l'Aosta, tre startup valdostane voleranno a SMAU Stoccolma 2026. Selezionate NOA, con il modello Kiklos per il turismo sostenibile. Olorin, specializzata in intelligenza artificiale per il controllo qualità industriale. E TR2, che applica l'AI anche al settore lattiero-caseario. Le realtà regionali rappresenteranno la Valle d'Aosta nell'ecosistema internazionale dell'innovazione.
3: Sono 19 le bandiere verdi di Legambiente assegnate nel 2026 alle realtà alpine che generano valore territoriale puntando su sostenibilità, comunità e rigenerazione. Regina Green dell'anno è il Friuli Venezia Giulia con 5 vessilli, seguito da Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Veneto. Premiati progetti che spaziano dalla tutela degli ecosistemi alle filiere locali, fino alla ricerca universitaria. 7 invece le bandiere nere, tra cui quella a Cortina per le opere legate alle Olimpiadi 2026. Presentato anche lo studio sul valore aggiunto comunitario, che conferma il ruolo decisivo del volontariato nelle aree montane.
0: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
4: Giuni Russo, Alde.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club. Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Club Rewind. Sick individuals wait for you.

people, just wanna have fun. Radio Club. Radio Club.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
2: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
2: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
1: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
6: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Come.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Young Music, Young People.
7: Turn me up.
8: Drillionaire, feature Anna, Laza, Tony F, Benny Benassi, Fashion.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Radio Club, Radio Club.
17: Katy Perry, Woman's World.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Monamour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Assia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Lab Rewind.
2: Rima, calm down.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.
6: Giovanotti, sabato.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. Il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apri di cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmin Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuksovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciargli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Zubi, Love Zombie.

0: Sia Millemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter, moto Kimco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-351-851-2371.
2: DK Productions. Sex on Fire.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
7: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
8: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
7: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
8: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive, emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
7: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fuchsowicz con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Darnèche. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La Toscana ha superato l'Ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5 e 6-3. Affronterà al secondo turno l'Argentina Solana Sierra.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: FM News.
9: La selezione musicale è curata da
10: DJ Ritmo The Track.
11: Radio Club. People just wanna have fun.
12: Zara Larsson, David Guetta, On My Love.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: BNKR44 Pino D'Angio. Ma che idea!

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Going deeper. Maxim Shunk. Sing it back.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 17 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Young People. Radio Club.
1: Il pagante. Fit. Villa Banks. Spingere.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33 gradi e mezzo vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO. 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra TAC per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
2: La selezione musicale è curata da
3: DJ Rhythm on the Track.
4: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.
6: Lady Gaga, Ariana Grande versus Ice MC. Rain on the way.

0: Art Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Ah, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: Radio Club. Young Music, Young People. Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Storm.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 18 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.
6: Zurb, Wiz Khalifa. Location.

0: RTM News.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
2: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
1: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
2: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono 5, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
1: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: People just wanna have fun. Radio Club.
6: Kate Ryan, Désenchanté.

0: Young Music, Young People. Radio Club. FM News. Da oggi 25 luglio al 1 di agosto torna il Cervino Cine Mountain, il festival di cinema di montagna più alto d'Europa. L'edizione 2026 presenta tre nuove immagini dedicate all'anno internazionale dei pascoli e dei pastori e annuncia la giuria internazionale. Tra i primi ospiti, Matteo Della Bordella, Federica Mingolla, Hervé Barmasse e la campionessa paralimpica Francesca Porcellato. Un'edizione che racconta la montagna che resiste.
1: Ad Ivrea, tensione altissima nel carcere. Un detenuto di 45 anni ha aggredito senza motivo quattro agenti della polizia penitenziaria, colpendoli con testate e pugni. L'uomo, già noto per episodi violenti e in attesa di osservazione psichiatrica, si è poi barricato in cella incitando alla rivolta. Solo l'intervento del personale con dispositivi protezione individuali ha riportato l'ordine. I quattro agenti sono finiti in ospedale con contusioni e il SAPPE chiede interventi urgenti e una riforma sulla gestione dei detenuti psichiatrici.
0: Ed ora passiamo al ciclismo protagonista al Memorial Chiavassa di Sommariva Perno, dove gli atleti valdostani hanno dominato la prova tipo pista, conquistando podi in tutte le categorie. Successi per Siria Valenti e Giulia Renzulli, il secondo posto per Joel Filippò e numerosi piazzamenti per Lupi, Orange Bike Team e Vigor. Una giornata da incorniciare per il movimento valdostano. FM News.
2: iPhone 65. Cosa resterà?

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la

0: pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan, dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. In casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii e il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apri di cielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuxovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciargli per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Club, Young Music, Young People. Ghostbusters, Hot Stuff.

0: le news.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
2: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
1: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
1: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo. The track.
4: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That's-

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
16: Gigi D'Agostino, Alziamo, The Riddle.

0: martedì 26 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Inquinamento nel fiume Nilo, la situazione ambientale è talmente compromessa che molti pescatori locali hanno preferito dedicarsi alla raccolta di plastica anziché alla pesca, perché i pesci sono ormai così pochi da non garantire sostentamento economico. L'iniziativa, sostenuta da programmi come Berry Nile, offre incentivi economici per recuperare i rifiuti che vengono poi riciclati o riutilizzati e rappresenta una forma di economia circolare in un contesto segnato da un grave declino delle popolazioni ittiche. I rifiuti plastici sono anche entrati nella catena alimentare dei pesci, con potenziali ripercussioni sulla salute umana e naturalmente sull'ambiente. Un'innovazione che potrebbe rivoluzionare la moda arriva dalla Bay Arena di San Francisco. La startup Ruby trasforma infatti l'anidride carbonica catturata in tessuti di cellulosa biodegradabili, un'alternativa ai materiali sintetici derivati dal petrolio che rilasciano microplastiche. La tecnologia dunque promette di integrare materiali sostenibili direttamente nelle catene produttive esistenti senza infrastrutture costose. Il nuovo materiale, denominato Lyocell a zero rifiuti, è già al centro di accordi commerciali per aumentare la produzione e ridurre l'impronta ecologica della quick fashion. Consigli green adesso. Il gelsomino, con i suoi fiori delicati e profumati a forma di stella, è una pianta apprezzata che può abbellire giardini, terrazzi e naturalmente balconi. Diffuso in oltre 200 specie, è disponibile in varietà arbustive o rampicanti, con fiori bianchi, gialli o rosa, tra cui il gelsomino bianco, il giallo e quello per i pergolati. Per crescere rigoglioso ha bisogno di molta luce, un terreno ben drenato e protezione dalle correnti di aria, rendendolo una scelta ideale per chi ama piante ornamentali profumate e relativamente facili da curare. Animali. Uno studio condotto dai ricercatori britannici ha scoperto che alcuni generi musicali possono influenzare il benessere dei cani. In particolare, brani rilassanti come il classico o specifiche playlist aiutano Fido a rimanere calmo e a ridurre lo stress, mentre musica energica non ha lo stesso effetto. Ciò suggerisce che la scelta di brani adatti possa essere utile, ad esempio, durante l'assenza del padrone nei viaggi o in situazioni di ansia, per favorire il rilassamento del cane. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
2: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
1: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oresnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
1: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo on the Track.
5: Radio Club.
6: Tananai e Annalisa. Storie brevi.

Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora. Sono le 21 e un minuto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Club Rewind.
1: Hugel, J Balvin, Ellie Goulding, I adore you.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Radio Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: È mezzanotte in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Questa è Radio Club.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 2:01.
2: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la